0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:33.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Kills, gotta get this one off my chest.
2: Listen, baby.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 32 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello, la radio del...

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: reach my telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time.
2: Please check the number or try your call again.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa,

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. E state con Radio Mugello. Sono le 5:32.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Musica, pazza musica.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: sul paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
5: And now everybody to the dance floor.

0: sono comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
1: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
0: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti, svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo.
10: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, Soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000.

0: Lorenzo cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto anche H24 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
3: oh, oh. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello

0: Italia Starter Pack.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001 624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13:30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

0: emergenze idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della regione toscana. Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
1: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
0: Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia della rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!

0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

L'Italia è appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: non è finita.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
9: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Ti ho conosciuta in una sera strana, mi ha detto non sono di Roma, ti ho portato

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
12: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando

0: Registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle Mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
1: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950 e situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti, svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624. Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Godenzo. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio

0: Luglio. Ogni giovedì ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
3: Buongiorno Maria Cristina, per voi per una puntata nuova di Facciamo Eco. Continuiamo nella nostra attività di fare eco all'ecologia e parliamo in questa puntata di pesci. Perché? Perché ovviamente d'estate il pesce lo mangiamo più spesso e avere cognizione di che cosa vuol dire mangiare questo pesce e di quale pesce scegliere magari ci può aiutare a fare le scelte migliori per noi e per tutti. A tra poco.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Dunque, eccoci qui a fare riflessioni sul pesce che prendiamo nelle nostre tavole. Con l'estate il pesce compare più spesso sulle nostre tavole, appunto. Ma sappiamo veramente da dove provengono quella spigola o quel branzino che acquistiamo in pescheria o che ordiniamo al ristorante? E soprattutto, se si tratta di pesce allevato, sappiamo veramente cosa stiamo mangiando? È sempre bene chiedere o, se si acquista in pescheria o al supermercato, leggere attentamente le etichette. È bene ricordare che se non c'è la certificazione biologica, il pesce allevato molto probabilmente proviene da sistemi intensivi. Questa pratica è spesso presentata come una soluzione alla sovrapesca e al declino degli stock ittici naturali, in realtà comporta una serie di impatti ambientali davvero significativi. L'itticoltura intensiva richiede notevoli quantità di risorse, tra cui acqua, energia e mangimi, ma ha anche delle ricadute importanti che vedremo poi. Gli allevamenti di pesci, crostacei e molluschi sono in aumento perché sostenuti anche dai sussidi pubblici, ma vengono sovvenzionati soprattutto allevamenti di specie carnivore come salmone, tonno, spigole, orate e gamberi, alimentate con mangimi prodotti da pesci selvatici. Questa pratica impoverisce gli oceani e mina la sicurezza alimentare delle comunità dei pescatori, naturalmente. Così spiegano da Greenpeace, che ha diffuso Greenpeace appunto il report e le fabbriche sommerse che distruggono i mari. Gli allevamenti rilasciano inoltre, e questa è una considerazione importante da fare, grandi quantità di deiezioni, mangimi non consumati, antibiotici e pesticidi direttamente negli ecosistemi marini, alterando gli habitat e danneggiando la biodiversità. È necessario un maggior sostegno alla pesca artigianale e occorre sensibilizzare i consumatori verso una dieta con più proteine vegetali.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Sana.

0: Maseri.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago. La nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
3: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales, Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Riprendiamo dunque questa excursus tra i pesci, la litticoltura e quello che portiamo sulle nostre tavole per averne più consapevolezza e quindi fare delle scelte più avvedute. Bisogna quindi infatti tenere presente che per allevare pesci carnivori vengono catturati milioni di pesci più piccoli come acciughe e sardine, trasformati in farina e olio per i mangimi. Così come non è sostenibile allevare a scopo alimentare mammiferi carnivori, altrettanto non lo è per i pesci carnivori, ci spiega Silvio Greco, docente di scienze gastronomiche all'Università di Pollenzo. Anche laddove si dice che non vengono usati mangimi a base di pesce pescato, spesso si usano farine che rendono i pesci estremamente grassi e poco salutari. Un esempio lampante è ovviamente quello del salmone, che ormai è arrivato così alla comprensione di tutti. Ci sono però forme di allevamento più sostenibili, di minori dimensioni, meno sovraffollamento e che privilegiano specie erbivore e o filtratrici, cioè che mangiano alghe e che non hanno bisogno di mangimi. Sono carpe, tilapie e molluschi che richiedono meno input esterni e hanno un impatto ambientale inferiore. Facciamo l'esempio, per esempio, di un'azienda ittica calabrese. Sulle coste calabresi, in provincia di Cosenza, troviamo Biofish, uno dei primi progetti di acquacultura biologica in Italia, realizzato dall'azienda Aprimar di Arturo Bianco. Sono figlio di gente di mare da 5 generazioni, ma mi sto accorgendo che i pescatori sono sempre più predatori anziché custodi, spesso pescano in barba alle ordinanze vigenti di divieto assoluto di pesca sui fondali. Insomma, il mare viene visto come un luogo di saccheggio, come in fondo viene considerata tutta la natura.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Ed eccoci di nuovo ad ascoltare le parole di questo ragazzo di Biofish, Arturo Bianco, che ha aperto questo centro ittico assolutamente biologico in Calabria. Lui dice: ho sempre creduto che l'alta qualità di ciò che mangiamo dipenda dal benessere animale, lo dicevo fin dagli anni 90 e allora mi deridevano. Oggi tutti ne parlano anche senza l'opportuna conoscenza. Io allevo biologico dal 2005, ancora prima del regolamento europeo, poi ho acquisito la certificazione. Dobbiamo imparare a coltivare il mare, altrimenti le risorse finiscono. Io ho 36 ettari di mare in concessione, divenuti un polmone di ripopolamento naturale, vivo, pulito e ricco di biodiversità. Alimenti pesci con mangime biologico certificato che compro in Danimarca perché è di più alta qualità. Sono biologo e ricercatore e la mia passione è la tutela del mare. Purtroppo l'itticoltura biologica è un sistema molto costoso e ovviamente ciò si riflette sul costo del mercato. Si parla spesso di itticoltura sostenibile anche nel caso di sistemi a ricircolo, impianti chiusi in cui l'acqua viene filtrata e riutilizzata continuamente, come quelli utilizzati per gli allevamenti di salmone sulla costa. Si tratta però di sistemi assai controversi in quanto molto energivori, ugualmente impattanti per il benessere dei pesci e per i quali non è prevista la certificazione biologica europea, poiché non riproducono ambienti naturali. Secondo gli standard biologici europei occorre infatti usare acqua naturale di mare o dolce, avere ricambio naturale, rispettare ritmi biologici stagionali, permettere un comportamento naturale dei pesci e avere luce naturale. Il sistema di ricircolo intensivo di acquaponica indoor controllano invece artificialmente la temperatura, l'ossigeno, la luce, la filtrazione, correnti e parametri chimici, quindi non possono essere classificati bio.
0: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Ma quanto pesce si consuma in Italia e di che tipo? Tra pesca e allevamento in Italia si producono, tra virgolette naturalmente, circa 350.000 tonnellate complessive, ma il consumo italiano è molto superiore, circa 30 kg. Pensate un po', 30 kg di pesce l'anno pro capite, quindi 1,2 milioni di tonnellate, questo sono i dati della Commissione europea. Quindi oltre l'80% del pesce che consumiamo nel nostro paese viene importato. L'acquisto di pesce biologico a livello europeo invece incide per circa un punto e mezzo dei consumi di prodotti ittici non trasformati. In Italia la quota si ferma allo 0,7%. Il nostro paese è al quinto posto in Europa per consumo di prodotti ittici bio con 3.700 tonnellate, mentre la produzione ha superato le 17.069 tonnellate, con un'eccedenza che quindi viene esportata. E ancora una volta, come in agricoltura, siamo tra i migliori produttori e i peggiori consumatori. Ma guarda un po'. Ma c'è da considerare anche un altro argomento molto interessante, che è quello delle microplastiche. Non c'è purtroppo certificazione alcuna che possa escludere la presenza di microplastiche ormai ubiquitarie nei mari e nelle acque dolci, nel pesce pescato e così come in quello allevato. Le particelle di plastica, infatti, sono talmente piccole che nemmeno i filtri degli allevamenti possono prevenirle. Anche su questo fronte è bene quindi evitare i grandi pesci, le specie più longeve, che tendono ad accumulare nel loro corpo gli inquinanti più pericolosi, compresi plastiche e metalli pesanti. Anche il pesce allevato può accumulare microplastiche tramite mangimi industriali e la dispersione di particelle delle reti che delimitano gli allevamenti. Secondo Silvio Greco, anche in questo caso il docente della Facoltà di Scienze Gastronomiche, i bivalvi, cioè le vongole, le cozze, ci vengono in aiuto in quanto sono esseri così geniali che espellono le microplastiche dalla loro catena alimentare. Loro filtrano da soli.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Concludiamo questa puntata ittica con la considerazione su quelli che sono le forme di itticoltura più insostenibili da tenere presente quando facciamo i nostri acquisti. Allora, in primis quella dei gamberi. Nei paesi tropicali l'allevamento intensivo sta distruggendo l'ecosistema delle mangrovie, rendendo i delta e le coste vulnerabili all'erosione, alle inondazioni e alla perdita di terreno, riducendo le opzioni di sostentamento per le popolazioni costiere. Poi abbiamo ovviamente i salmoni scozzesi. Nell'autunno 2025 l'Organizzazione Tedesca per la Tutela dei Consumatori, Food Watch, ha condotto un'indagine sotto copertura negli allevamenti scozzesi di salmoni ed è emerso che un numero compreso tra 50 e 100.000 salmoni si divide lo spazio all'interno di ciascuna delle grandi gabbie circolari sistemate nelle acque pubbliche non lontano dalla costa. Per il sovraffollamento i salmoni sono attaccati da parassiti e batteri e vengono trattati con pesticidi e antibiotici, tutta salute insomma. Per concludere, il mistero del tonno rosso. In Italia mancano dati aggiornati sui sistemi di tutela del tonno rosso, specie marina protetta. Questo ce lo spiega Valentina Di Miccoli, portavoce di Greenpeace. Abbiamo scoperto che nel database consultabile risultano 13 impianti di ingrasso del tonno rosso, ma solo in tre casi si conoscono le coordinate e solo per 6 strutture viene annotata la capacità. Il sistema di raccolta dati quindi è opaco e questo potrebbe favorire, anzi favorisce sicuramente, un'espansione incontrollata del settore e mette nuovamente sotto pressione una specie che resta vulnerabile. Quindi anche il mare va rispettato ed è qualcosa che noi non teniamo presente. La vita nasce nel mare, quindi utilizzarlo come zona di saccheggio o come scarico di tutte le nostre malefatte è veramente una zappata sui nostri stessi piedi. Quindi buon appetito anche con il pesce, ma fatto con rispetto.
7: Sono le 11:02.
0: Radio Mugello Notizie.
6: Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Val di Sieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività

0: località Butoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 chilometri e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, una via nella storia della rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Mondo Visione, ciao amici, ciao amiche. Mondovisione con il Fabio Orgoglio.

0: Capitano, il cui presente per Adam Morgan tassativamente si rifiuta di rivelarci il nascondiglio del tesoro. Lo possiamo torturare?
1: Ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza. So ben io come fargli aprire la bocca. Basta offrirgli una marena Fabbri.
2: Questa è una... Ultimamente vi faccio un po' ascoltare vecchi spot pubblicitari tratti da Carosello. Mi è venuto in mente questa. Capitano, lo possiamo torturare? Mi è venuto in mente qualche sera fa parlando con Alessandra Sassa, insomma, così. Allora la volevo riascoltare insieme a voi questa pubblicità. Questa è roba da intenditori, è roba da gente che ha qualche annetto sulle spalle come me. Ecco, capitano, lo possiamo torturare.
3: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, a tutti voi buon martedì. Stai ascoltando Mondo Visione, un programma condotto da Fabio Orgoglio, in onda ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì e ogni giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Buon ascolto.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240,
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello on the beach. Sì, Radio Mugello, la tua radio anche in spiaggia, sotto l'ombrellone. Eh sì, mettila, appoggiala. Una volta c'era la radiolina, adesso no, dai, quasi nessuno utilizza più la radiolina. Cioè, la radio l'ascolti con col telefono, con l'iPad, con il tablet, eh? Uno si porta sotto l'ombrellone uno di questi apparecchi e può fare quello che vuole, anche ascoltare la radio. Sì, soprattutto ascoltare Radio Mugello. E buone vacanze!
5: Radio Mugello, estate in musica!

0: È tempo di vacanze estive, allora in questi giorni noi parleremo di mode estive, di giochi sulla spiaggia. Allora, sicuramente il gioco che sta resistendo da più anni, visto che si continua a giocare, sono i racchettoni. Chi non ha mai giocato qualche volta con queste racchette di legno, questa palla che quando viene a cadere, quando viene colpita dal racchettone, fa un forte rumore, e il gioco consiste nel non far cadere la palla. Insomma, quindi si colpisce la palla, si fa andare e dall'altra parte l'altra persona deve a sua volta colpire la palla con il racchettone e farla arrivare all'altra persona che sta appunto giocando. Gioco che un po' monotono, se vogliamo, però forse quello più giocato sulle spiagge italiane. I racchettoni. Dite la verità, qualche volta ci avete giocato anche voi, eh?
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Scende la notte.

0: Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
6: Info e prenotazioni 377 1897834 oppure www.poderebadia.com.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Per quanto mi riguarda, per oggi è proprio tutto. Vi saluto, vi auguro di passare una buonissima giornata, un abbraccio forte forte e buone vacanze, se siete in vacanza naturalmente. A domani!
7: Sono le 11:59.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
4: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponda in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio e località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
10: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
4: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: In ogni momento della tua giornata
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18:30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice

0: di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
4: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza. L'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva. Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di 2 nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a Largo Alpini. Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

0: lunga circa 20 metri. Il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
1: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
0: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto. Si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
1: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29 contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma una dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
0: Il palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Di Comando, Milano, Firenzuola, Marrà.

0: di Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21.15 ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato il giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine Fomborris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la notte bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco, il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per lo occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il Clou, martedì 8 settembre con il Palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-644-42042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa, con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala, partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola, con musica e canti dedicati alla pace. La camminata, tutta in discesa, è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21, concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e e Osteria del Vento. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzo.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 7

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: in the USA. Blood in the USA.
1: Sono le 14:01.
2: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello.

0: Fido è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. Il siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
14: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio. A breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Radio Mugello.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere.
3: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale, un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente, grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
2: Il palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta di 8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere

0: Ticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del Circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace, lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della Festa della Montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
6: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria. Fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30. Cena con menù alla carta. Domenica 9 agosto dalle ore 12. Pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624. Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello
10: e non posso spiegarti.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

siamo più umani.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
3: Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
10: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale e progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma una dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo.
4: Vamos a la playa, oh, oh, oh.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 16:30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594 Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186 Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159 Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000. Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: mammals, but I won't be sitting on Mountain Farm.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
6: oh, oh. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello. I just love to say it. Jason.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 17.30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. L'ultimo appuntamento del ciclo estate sul lago a Montelleri col fresco e la luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dalla Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria.

0: clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Radio Mugello.
1: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Gaudenzio. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Gaudenzio e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità. Musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320-4309-898. Festa della musica e dello sport, al fresco, a San Gaudenzio.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844 oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. E state con Radio Mugello. Allora.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti!
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze, in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di due nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a largo Alpini. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso quattro incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato toccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Per un Ferragosto a

0: Informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Non vai da Conad?
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Ascolto. Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
10: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi. State con Radio Mugello.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus.
3: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza, l'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel confronto giornaliero, il 2026 è risultato più caldo in 22 giorni su 31. Il valore più alto è stato troccato il 31 luglio, quando la temperatura è salita a 39 gradi. Il dato di luglio si inserisce in un'estate caratterizzata da temperature molto superiori alle medie climatiche. Nel complesso, le massime registrate a Borgo San Lorenzo hanno registrato un valore superiore di 3,8 gradi la norma rispetto al periodo 91-2020. Particolarmente significativo il numero delle giornate con temperature oltre 35 gradi. Nel corso dell'estate sono state rilevate 29, contro una media climatica di appena 4 episodi. Il report segnala anche 4 notti tropicali definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle Mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile.
2: Sono in fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio, danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023, e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente, fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi, per un finanziamento complessivo di 750.000 euro, sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Autostrade per l'Italia comunica che per eseguire una serie di lavori di ripristino a danni a seguito di un incidente, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze dalle ore 00 alle 4 del giorno 6 agosto.
2: Con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti, si sono conclusi i lavori di restauro e ripristino della balaustra storica di Bivigliano. La balaustra, realizzata nel 1927 in pietra serena di Bivigliano da artigiani locali, era stata danneggiata gravemente. Il lavoro svolto dalla ditta incaricata ha consentito, in accordo con la soprintendenza, di restituire ai cittadini un importante monumento dal grande valore storico e identitario. Ma il progetto generale di riqualificazione della piazza Don Castelli prosegue. In accordo con Città Metropolitana di Firenze è in definizione un progetto di sistemazione dell'intero spazio. Nell'immediato si procederà nei prossimi giorni alla rimozione degli stalli di sosta antistanti alla balaustra e all'installazione di due nuove panchine. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di sosta a largo Alpini. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20:30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas Diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Nuovo appuntamento venerdì 7 agosto alle 21.15 a Vaglia, presso il giardino di Piazza Demidoff, dove verrà presentato Il Giallo a Firenze Giravoce, un'indagine sui Lungarni edito da PM nel 2025. Daniela Morozzi incontra l'autrice Cristine von Borris, pubblico ministero presso la Procura di Firenze. Letture a cura di Lo Stanzone delle Apparizioni. Sabato 8 agosto alle 12, inaugurazione del bivacco del Sassello, che fa parte della rete ricettiva di bivacchi e rifugi del complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, gestito dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, situato all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La struttura, distrutta da un incendio nel 2020, è stata ricostruita dall'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve grazie a un finanziamento della Regione Toscana, restituendo al territorio un importante presidio per la fruizione sostenibile dell'ambiente montano. Il programma prevede dalle 12 alle 13.30 i saluti istituzionali e gli interventi degli amministratori. Parteciperanno Carlo Boni, presidente dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, sindaco di Pontassieve e consigliere della città metropolitana di Firenze, Emanuele Piani, sindaco di San Gaudenzio e assessore alla forestazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello, Livia Lazzarotto, dirigente settore forestazione, agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo e cambiamenti climatici della Regione Toscana, Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Manuel Rodolfo Colom, responsabile servizio attività forestali e gestione ambientale Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, e Marcello Miozzo, presidente della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Torna la Notte Bianca a Marradi. Sabato 8 agosto il paese dell'Alto Mugello si veste di bianco e il centro storico si trasforma in un elegante palcoscenico a cielo aperto. Luci, musica, spettacoli e profumi del territorio creeranno un'atmosfera unica, capace di sorprendere e conquistare visitatori di ogni età. Dalle 18 fino a mezzanotte, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e vetrine decorate a tema, angoli musicali e performance dal vivo. Ristoranti e pizzerie anche all'aperto nelle suggestive vie del centro, trasformate per l'occasione in accoglienti salotti sotto le stelle. Saranno attivi anche stand gastronomici sia nella via centrale che presso il centro tennis. La serata è organizzata dal centro commerciale naturale Il Castiglionchio in collaborazione con il comune di Marradi e la Proloco di Marradi. L'ultimo appuntamento del ciclo Estate sul lago a Montelleri col Fresco e la Luna si terrà sabato 8 agosto ed è costituito da uno storytelling con Daniela Cappelli, Paolo Marini e le musiche a cura di Marilisa Cantini, intitolato Come uccidere vostro marito, a farla franca però ci pensate da voi. L'appuntamento è a Vicchio presso la baracchina sul lago di Montelleri, dalle 19.30 per i cena, da prenotare al numero 333-6442-042. Lo spettacolo è a ingresso libero e inizierà alle 21.30. L'evento, patrocinato dal comune di Vicchio, è organizzato dall'associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto con gli aperitivi sui Merli alle 19 e la presentazione del Fanta D8 alle 21 nel Palazzo dei Vicari, per dare ufficialmente il via a un'edizione ricca di eventi, tradizioni e momenti di condivisione. Il programma proseguirà fino al 18 settembre con il clou, martedì 8 settembre con il palio del D8. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative si possono seguire i canali social Instagram e Facebook della Proloco Scarperia e del Palazzo dei Vicari. È possibile consultare scaricare il programma completo sul sito della Proloco di Scarperia nella sezione eventi.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:03.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: Lo faccio per la

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Festa dello sport e della musica al Parco degli Alpini a San Godenzo. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, organizzata dal gruppo sportivo San Godenzo e dal gruppo bandistico Giuseppe Verdi. Tutte le sere, tortelli, carne alla brace e tante altre specialità, musica e soprattutto tanto divertimento. Giovedì 6, serata con la banda. Venerdì 7, serata con DJ Bob. Sabato 8, evento techno. Domenica 9, serata con Black Moon. Informazioni al 320 4309 898. Festa della musica e dello sport al fresco a San Godenzo. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 8 e domenica 9 agosto.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 8 e chiusa domenica 9 agosto.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 6 agosto dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine con tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine, venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto aperti dalle 18.30, cena con menù alla carta, domenica 9 agosto dalle ore 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Il power fanfan, il canagnino.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mattinata difficile quella di martedì sulla linea Faentina per numerose soppressioni e ritardi. Le segnalazioni riguardano diverse corse tra Borgo San Lorenzo, Firenze Santa Maria Novella e Pontassieve. Tra i collegamenti segnalati come soppressi figura il treno delle 6.52 da Borgo San Lorenzo. Cancellata anche la corsa delle 7.02 da Firenze Santa Maria Novella diretta a Borgo San Lorenzo. Risulta soppresso inoltre il treno delle 6.32 per Pontassieve, mentre non è partito il convoglio delle 7.33 da Borgo San Lorenzo verso Firenze. Il treno delle 7.29 è partito con 35 minuti di ritardo. La lunga sequenza di cancellazioni ha lasciato molti passeggeri senza un collegamento immediato, con conseguenze pesanti per chi doveva raggiungere Firenze, il Mugello o la Val di Sieve per motivi di lavoro o studio. Alle soppressioni si aggiunge il guasto che aveva già fermato il treno delle 6.05 da Borgo San Lorenzo a Firenze nella stazione di Fiesole Caldine. I passeggeri erano stati costretti a scendere dal convoglio e a cercare un mezzo alternativo alle fermate degli autobus. Il comune di Borgo San Lorenzo fa chiarezza sulle possibili nuove tariffe per la gestione degli impianti sportivi comunali. Costi invariati per under 16, persone con disabilità e over 65. Per l'agonismo adulto le tariffe saranno comunque inferiori a quelle del 2010. Nel 2022 la precedente amministrazione approvò una drastica riduzione delle tariffe d'uso delle palestre comunali e del palazzetto Gaddo Cipriani, motivandola come misura straordinaria post pandemia. Quella scelta ha generato tra il 2022 e il 2026 una perdita media di circa 12.200 euro l'anno per Vivilo Sport, la società partecipata che gestisce gli impianti. Una situazione che ha reso difficile garantire standard adeguati di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, come più volte segnalato anche dalle società sportive. L'amministrazione ha avviato un percorso di riordino del sistema tariffario guidato da alcuni principi chiave: la sostenibilità e qualità degli impianti, l'equità sociale, progressività e trasparenza. L'impegno del comune sulle utenze. L'obiettivo della rimodulazione è quello di rendere il sistema più equilibrato. L'amministrazione ha scelto un percorso trasparente e partecipato. Prima il confronto con le società sportive attraverso 4 incontri dedicati. A breve il passaggio in commissione consiliare, dove la proposta di rimodulazione sarà discussa e approfondita prima dell'adozione definitiva.
3: Da uno studio di Luca Varlani, appassionato e studioso di meteorologia, un report sul mese di luglio fa vedere che nel 2026 il Mugello è stato più caldo del luglio del 2003. L'estate è rimasta per anni il principale riferimento per le grandi ondate di calore in Italia. A confermarlo sono i dati del nuovo report climatico relativo a Borgo San Lorenzo, che mostrano temperature eccezionalmente elevate per gran parte del mese. La temperatura massima media ha raggiunto 35,2, superando di oltre un grado il valore registrato nello stesso mese del 2003. Nel

0: Definite dalla presenza di temperature non inferiori ai 20 gradi. Si tratta di un fenomeno poco comune nel fondovalle mugellano, storicamente caratterizzato da un rapido raffreddamento nelle ore notturne. Uno degli elementi più rilevanti emerge dal confronto tra la stazione meteorologica di Borgo San Lorenzo e quella urbana di Firenze Università. Fino a pochi anni fa, durante le ore diurne, Firenze risultava quasi sempre più calda. I dati recenti indicano invece una progressiva riduzione del divario, con Borgo San Lorenzo capace di raggiungere temperature massime simili o in alcune giornate superiori a quelle cittadine. La situazione cambia durante la notte, con il capoluogo mugellano che resta mediamente 3,5 gradi più fresco rispetto a Firenze. Il totale delle precipitazioni di luglio è rimasto vicino alla norma, ma la distribuzione delle piogge è stata fortemente irregolare. Quasi tutta l'acqua del mese è caduta durante il temporale del 26 luglio, con accumuli compresi tra 46 e 70 mm, a seconda della posizione delle stazioni meteorologiche. Il dato conferma la dinamica sempre più frequente, con periodi prolungati senza precipitazioni, che vengono interrotti da eventi brevi ed intensi, capaci di scaricare in poche ore gran parte della pioggia mensile. Il comune di Barberino di Mugello ha consegnato un riconoscimento a Sara Grossi, neo campionessa d'Europa Under 18 con la nazionale italiana di pallavolo. Il premio per la passione, la determinazione e i valori sportivi dimostrati con la maglia azzurra, portando in alto il nome del territorio mugellano e di quello di Barberino in particolare nel panorama internazionale. Il premio anche con l'augurio di un futuro ricco di nuovi e sempre più grandi successi.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Tu non fermarmi se capita.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

sin denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: E siamo pronti con gli strumenti.

0: Radio Mugello.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ondate di calore e temperature superiori alla media, ma nessuna emergenza per quanto riguarda la risorsa idrica toscana. È quanto emerge dall'analisi della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione attraverso il settore idrologico e geologico regionale. Un quadro aggiornato elaborato sulla base dei dati della rete regionale idropluviometrica, freatimetrica e termometrica. Secondo il presidente Gianni, nonostante il forte stress termico, la disponibilità della risorsa idrica risulta complessivamente soddisfacente, grazie alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno e la tarda primavera. Anche i dati idrometrici e quelli relativi agli invasi confermano un quadro positivo che permette di affrontare questo periodo con maggiore serenità pur mantenendo alta l'attenzione. In particolare, guardando al nostro territorio, al 31 luglio l'invaso regionale di Bilancino contiene 59 milioni di metri cubi d'acqua con una percentuale di riempimento pari all'85%, sostanzialmente analoga a quella registrata nello stesso periodo del 2025, anno non caratterizzato da condizioni di siccità.
3: Sono infatti fase di conclusione a Palazzuolo sul Senio i lavori della ricostruzione della briglia di compensazione numero 8 sul torrente Senio danneggiata dalle piene eccezionali verificatesi nel maggio e nel novembre 2023 e la realizzazione di una difesa di sponte in blocchi di arenaria in sinistra idrografica del torrente fra la zona artigianale e il depuratore comunale. I due interventi per un finanziamento complessivo di 750.000 euro sono stati realizzati dal consorzio di bonifica della Romagna Occidentale nell'ambito delle opere di ripristino dei danni alluvionali e di messa in sicurezza del territorio del distretto montano. La briglia, realizzata nel 1950, è situata a circa 700 metri a valle del centro abitato e della zona artigianale di Palazzuolo sul Senio in località I Salti. Svolge una funzione importante nella regolazione del corso d'acqua e nella stabilizzazione dell'alveo e dei versanti circostanti. Gli interventi alla briglia hanno previsto la rimozione delle porzioni deteriorate della struttura, il consolidamento del corpo della briglia mediante micropali profondi 8 metri, la ricostruzione della gavetta e dello scivolo fino alla quota precedente al dissesto, la realizzazione di una difesa spondale in gabbioni lunga circa 20 metri, il ripristino finale dell'alveo e delle aree temporaneamente occupate dal cantiere. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Camminata della pace domenica 9 agosto a Pietramala, l'evento che apre la festa della montagna. Partenza alle 18 dallo chalet Raticosa con ritrovo dalle 17. Alle 16 i volontari del circolo I Risorti di Prato saranno alla chiesa per caricare la bandiera e trasportarla. Verrà percorsa la vecchia strada bianca che scende a Pietramala partecipando all'apertura della più grande bandiera della pace. Lunga 500 metri e larga 14. Alla camminata parteciperà anche il trio di Rosanna Marcato della Scuola di Musica di Firenzuola con musica e canti dedicati alla pace. La camminata tutta in discesa è di circa 2 km e arriverà in paese. Alle 21 concerto gratuito d'apertura della festa della montagna con il gruppo rock locale Rocket Ear nel centro del paese di fronte a Barlelli e Osteria del Vento. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nella seconda serata, giovedì 6 agosto alle 20.30, i più grandi successi del rock internazionale con lo spettacolo Vivo, un viaggio nella storia del rock, accompagnato dalla musica e dalle voci del gruppo I Despota, l'attore Matteo Procuranti condurrà gli spettatori in un viaggio ricco di emozione. Il super senior che verrà intervistato sarà il dottor Marzio Mori, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che parlerà della condizione della popolazione anziana dell'Alto Mugello ed il ruolo della Caritas diocesana per la terza età. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 66 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello c'è!
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Estate in musica.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: È l'una e quattro minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Here we go with riff one.

0: kiss.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

faceva l'amor con me era ancora una carta sporca, la canzone sta città. Ma l'amor campettisce, si può essere felice, un banzac e la carice, cerchi non te fanno amici. Ma era temere meglio per lei, mi sentiva come a lei.

all'amore che ambedisce, si può essere felice, non pensa che le garisce, cerchiamo.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:33.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Step futuristico. Step repistico. Rap futuristico.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.